delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.